0: Buongiorno.
1: Italienische Sommermomente. Mit MDR Sachsen-Anhalt.
2: Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie per me sulle panchine.